Hello, hello. Ah, hello, hello. Oh, hello, hello. Ah, hello, hello. Ah, hello, hello.